salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti

che affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile.

appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via.

dietro la finestra. Mai nessuno le ha detto che è bella. Ha soli 22 anni, è già una vecchia zia.

vento verso l'ultima tule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui, ma poi ha cominciato a fumare e a recitare l'ABC. E da vederlo tu non lo diresti

viva forza Casanova, per punirlo della sua sensualità, lo ucciderà parlandogli d'amore

avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando

siano eroi. E non mandarmi ancora tue notizie, nessuno ti risponderà. Se insisti a spedirmi le tue lettere,